0: Kamiwo Epaba wabra bomuta Sani da swangi na ba samo di panyana dia Dera ba mama ni da su E kama no do samu akonfo Mami be su bi mate Yanko politics Hallelujah
1: Thank you for making us number one. Connect the fab.

tete fu mi ti ti aisi su eri te yi ati pa with Anthony Inshira Ifu the preacher man a warfare.